0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello, Eka Sosa.
2: Ta leri kan.
1: Emi leri kan.
2: Oruko yin ati ibi ti e tin pe wa.
1: Madam Esther lati Basin.
2: Madam Esther lati Basin. E soro eri yin ta jo dupe.
1: Ah, orin loro eri mi o.
2: Oya e ko lorin.